0: Io credo che il Fraser Tower è timpannatizzato ed è altamente automatico.
1: Any chance doing the ILS off of UC?
2: Delta 9 to depart.

Via, sono Carlo Cimera, Sassari. Passare a direi, sono Carlo Cimera, Sassari, passing 2300, climbing 5000. Now, 1-3-0, Chimacago 3-9-5-7.